Sani da ba ma ba ma ni da da ba ma ba da ba da ma da ba ba ma sa di ba ba. Ba sani da ba da ba ma ga sa di ba ba. Ba ni da ba ma ga di sa.